0: Ben discuri hai tu detto, eccone 10 e dopo lo trae il resto. E qui rimane,
1: sì.
0: Alla mezzanotte ritornerò.
1: Non cale, a gettarlo nel fiume basto io so.